Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

quarto alle 10 e Veleno è seduto Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Fantastico, a chiudere la notte di Radio Onda Libera, Bon Jovi Always, tutto pronto per un nuovo sabato mattina con Andrea Paglia. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali anche in questo sabato mattina, guardate l'orologio, le 6:59.
1: Radio Onda Libera. Onda Libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano.

0: e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Galesso Arredamenti.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Televisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01. Onda Libera.

i Blu insieme ai Cool and the Gang. 7 minuti dopo le 7, buongiorno, è il 26 di settembre, con Andrea Paglia ad aprire questo sabato insieme dalle 7 alle 12 in una prima parte più informativa e giornalistica, dalle 7 alle 9, dalle 9 alle 12 una seconda parte più goliardica e godereccia. Come sempre fissi sono gli appuntamenti delle 7 e un quarto con Almanacco e Meteo, daremo uno sguardo a quanto accaduto nella storia in questo 26 di settembre, poi previsioni del tempo per il weekend, dando anche uno sguardo a quello che potrebbe succedere nel corso della prossima settimana. Alle 7:30 per gli amici in viaggio avremo l'appuntamento con la viabilità nel centro Italia e ovviamente non mancheranno anche quelli che sono i vostri messaggi attraverso il nostro numero WhatsApp, sempre lo stesso, memorizzatelo: 333-222-7992. Io sono Andrea Paglia, questa è Onda Libera.

0: più.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Noemi ad aprire questo sabato 26 settembre con Tu cosa fai questa sera? Bruno Risas, Al di là dell'amore, appena ascoltato su Radio Onda Libera. Buongiorno, in questo sabato mattina con Andrea Paglia andiamo a guardare subito l'almanacco e facciamo subito gli auguri a chi porta il nome di Cosma e Damiano, perché oggi si festeggia i santi Cosma e Damiano, e un saluto lo mandiamo nella provincia di Latina, dove appunto so che si festeggia Santi Cosma e Damiano. Accade oggi nel 1982, pensate, 44 anni fa, Supercar debutta in TV. Michael Long, agente di polizia di Las Vegas, ferito mortalmente, sfigurato in volto, viene salvato dalla fondazione NIC, creata da un miliardario per combattere il crimine. Nasceva proprio oggi, 44 anni fa, Supercar nasceva e debuttava in TV. Nel 1986 il primo numero di Dylan Dog, 40 anni fa, una giovane vedova che vede comparire il marito con l'aspetto di uno zombie e si rivolge disperata all'investigatore Dylan Dog. Primo numero di Dylan Dog proprio oggi, 26 settembre del 1986. Per le notizie di cronaca, proprio oggi, 29 anni fa, nel 1997, alle 2:33, alle 11:42, due forti scosse di magnitudo 5.6 6.1 della scala Richter con epicentro a Foligno colpirono diverse zone dell'Umbria e delle Marche. Il terremoto passato appunto alla storia come il terremoto dell'Umbria e delle Marche era proprio il 1997, il 26 di settembre. Per quanto riguarda i nati in questo giorno, Olivia Newton-Jones nel 1948, 78 anni fa. Nel 1860 nasceva Edoardo Scarfoglio, abruzzese di nascita, visse gran parte della sua vita a Napoli, dove si spense nell'ottobre del 1917. Questo era l'almanacco di questo 26 di settembre. Passiamo alle previsioni del tempo per il weekend.

weekend, dove tornerà l'anticiclone sull'Italia, bel tempo su tutte le regioni, più nube, piogge sparse soprattutto sulle regioni meridionali, in particolar modo nella giornata di oggi sulla Sicilia, sui settori ionici. Per quanto riguarda la prossima settimana, attenzione, ancora bel tempo, anticiclone delle Azzorre, ancora giornate soleggiate con temperature che potranno ancora nel corso della prossima settimana raggiungere i 27-28 gradi.

Emma e la sua Cullami su Radio Onda Libera alle 7.24. Tra poco andremo a leggere anche quelle che sono le prime pagine di maggiori quotidiani nella loro edizione online, leggendo appunto quelle che sono le notizie delle ultime ore. Guarderemo poi quanto è accaduto, oppure vi daremo conto, per chi non avesse visto, l'Italia ieri sera sconfitta per 2-0 contro il Belgio all'Olimpico di Roma. Non è iniziata assolutamente bene per Mancini, diverse sono già le critiche questa mattina, ma come sappiamo l'Italia è un popolo di trasformisti. A seconda della situazione che il paese sta vivendo, un po' tutti diventiamo, oggi siamo tutti allenatori, domani saremo tutti chissà cosa, ma questo è un po' il vizio di noi italiani, eh? 7:25 minuti, questa è Onda Libera, ritroviamo anche Tommaso Paradiso.

0: In cui in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
3: Nuova apertura Sartoria Sansaro, uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36.

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
2: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
5: Per tutto il mese di settembre siamo aperti anche la domenica mattina.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
10: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottone

Anche settembre, se pensate, se ne sta andando tranquillamente. Il 26, siamo arrivati al 26 di settembre, ultimo weekend tra l'altro del mese di settembre. Dalla prossima saremo già in quel mese di ottobre, che poi ci proietterà, se volete, bene o male, verso le prossime festività. 7:40 minuti, diamo uno sguardo alla viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Viaggio tranquillo, non ci sono segnalazioni per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, così come regolare il traffico sul grande raccordo anulare di Roma. Regolare il traffico in città, anche a Roma e Latina.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Adelante, Adelante, 1992, Francesco De Gregori, dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, un amaro e lucido ritratto dell'Italia del 1992, un paese scosso dallo scandalo di Tangentopoli, dalla crisi morale, dai delitti di mafia. Francesco De Gregori raccontava il tutto in questa Adelante, Adelante, dalla macchina del tempo di Onda Libera.

Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia, 7:53. Velocemente diamo lettura di quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online, tutto incentrato sul prezzo carburanti, perché a 24 ore proprio dalla riduzione dello sconto sulle accise per il diesel, a sorpresa Eni fissa un tetto massimo sui carburanti commercializzati da Eni Live e fissa il tetto a 2,19 euro per un litro di gasolio e 1,99 euro per uno di benzina. La Premier Meloni, lodevole atto di attenzione per l'Italia, ed è questo un po' la notizia che viene riportata su tutte le home page stamattina. Il Corriere della Sera titola: la mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti. Così riporta la notizia anche la Repubblica: benzina, Meloni muove l'Eni. E ripeto, un po' tutte stamattina le prime pagine riportano la notizia di questo blocco del prezzo dei carburanti da parte dei rivenditori Eni. L'altra notizia che sta facendo un po' impazzire l'opposizione è quella, perché ieri è diventato ufficiale il nuovo nome per quanto riguarda l'aeroporto Malpensa di Milano, che tempo fa si decise di intitolarlo proprio Silvio Berlusconi. Da ieri è ufficiale, si chiamerà Milano Malpensa Silvio Berlusconi, ed anche questa è una delle notizie che viene riportata quasi su tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. E poi la brutta figura purtroppo dell'Italia ieri sera all'Olimpico di Roma contro il Belgio, perde 2-0, partenza in salita per Mancini, ed è questa un'altra delle prime notizie che viene riportata sulle home page dei maggiori quotidiani nella loro edizione online. Noi viaggiamo invece con perfetta puntualità, ritroviamo anche Luciano Ligabue. Questa è Onda Libera.

0: Belong Together a chiudere questa nostra prima ora passata piacevolmente insieme, puntuali arriviamo appunto alla fine dell'ora. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, sono le 8.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro.

0: 4 da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
1: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
5: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
7: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
8: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Onda Libera.

Welcome by Zill ad aprire questa seconda ora insieme ad Andrea Paglia su Radio Onda Libera. Sono 7 minuti dopo le 8, tanti sono gli appuntamenti ancora da vivere insieme. Tra poco arrivo anche ai vostri messaggi. Chiedo scusa, vi ho trascurato un pochino nella prima ora, ma avevo un po' di cose da fare. Voi continuate pure a raccontarci il vostro sabato mattina. 333-2227-992, questo è il nostro numero WhatsApp, memorizzatelo, utilizzatelo, perché no, anche per richiedere le vostre canzoni preferite. Tra poco invece parleremo di un evento che si verificherà proprio oggi pomeriggio, perché oggi avremo la luna piena e soprattutto avremo una super luna.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

su Radio Onda Libera, 8 e 14 minuti. Ancora buongiorno, buon sabato 26 di settembre con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12. Dicevamo, di fatto si apre la stagione autunnale nel cielo, perché oggi pomeriggio, esattamente il 26 di settembre, oggi ci sarà la luna piena del raccolto, il plenilunio dell'equinozio. La luna infatti del raccolto è chiamata anche superluna, perché la sua fase di pienezza coincide proprio con la sua minor distanza dalla Terra. L'effetto è l'aumento delle dimensioni apparenti. Infatti oggi pomeriggio, esattamente alle 18:49, se volete segnate l'orario, 18:49, la luna sarà ufficialmente piena sopra i cieli italiani. È il plenilunio di settembre, che gli astronomi chiamano la luna del raccolto, e che in inglese viene spesso indicato come Earth Moon, la luna del raccolto. Ovviamente oggi cade proprio la prima luna piena dopo l'equinozio d'autunno, che quest'anno, come sapete, è avvenuto qualche giorno fa, il 23 di settembre. Alle 18:49, quindi, di oggi pomeriggio, se volete, tra le 18:40 e le 16:49 si alza la luna in cielo. Alle 18:49, ora esatta italiana, proprio in quell'istante la luna sarà matematicamente piena al 100%. Per chi la guarderà dal balcone di casa, però, il dato interessante non è intanto l'ora del plenilunio, ma il momento in cui oggi pomeriggio la luna sorgerà, perché sarà grandissima. Quindi non perdiamoci questo spettacolo. 18:49, ora 100% per luna piena, 16:49 il sorgere della luna. Noi ce la facciamo raccontare dai Negramaro.

0: a Latina e provincia. Puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Play serenamente insieme a Bresh, 26 dopo le 8. Buongiorno Giovanna, buongiorno Margherita, c'è anche Antonello. Ciao Antonello, buona giornata. C'è anche Fabio e Piero che sono a Pescara. Un saluto a tutti gli amici di Pescara, a tutto l'Abruzzo e a tutte le persone che ci stanno seguendo attraverso il nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione Radio Onda Libera.

Ho già detto, uno dei giudici di X Factor, veramente anche nell'ultima puntata, è uno che dice molti no, devo dire che sto seguendo come sempre la nuova edizione di X Factor. Hanno concluso le audition e Irama, devo dire, è un giudice molto severo che dà molti no, non è un di quelli sì. L'abbiamo riascoltato con la sua Cabana, 8:29, ritroviamo anche

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88.

0: 800 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè Perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social, Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce.

0: preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracoste di vitella 11,99 al chilo.
2: Onda Libera.

conforto. Questa è Radio Onda Libera con Andrea Paglia fino alle 12. Vi ricordo, siamo sui 99.0 97.100 in FM. Siamo in DAB su Roma e Latina. Avete a disposizione anche la nostra applicazione. Basta andare sui vostri store, scaricarci Radio Onda Libera TV.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Garage del 1979, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix, la musica di ieri, di oggi, di sempre. Vi do anche una curiosità legata proprio a questa video Kill the Radio Star. Il suo videoclip è famoso non solo per la bellezza, ovviamente, per le immagini, ma per essere stato il primo video in assoluto ad essere trasmesso dall'emittente TV MTV, esattamente il primo di agosto del 1980.

arrivando l'inverno e vi consiglio di prendere appunti su magari quale film vedere durante la prossima stagione invernale. Ve ne do e ve ne suggerisco uno proprio dal quale questa è la sua colonna sonora, Giorgia Gocce di memoria. Il film è La finestra di fronte, se non avete avuto modo di vederlo ve lo consiglio. Bellissimo film, colonna sonora Gocce di memoria di Giorgia. 8:54 minuti, volevo intanto salutare Susanna e Simone, o meglio, spero che siano all'ascolto, o se non magari portategli i miei saluti. Susanna e Simone sono titolari di una tabaccheria famosa, Colleferro, in provincia di Roma, perché proprio ieri pomeriggio un abitué del bar compra un gratta e vinci da 5 euro e porta a casa 100.000 euro. Era felice ed incredulo, hanno così dichiarato i proprietari, gioia in una tabaccheria di Colleferro. Grande proprio la soddisfazione per i titolari Susanna e Simone, che hanno festeggiato proprio con il vincitore. Il momento è speciale. Io lo dico sempre, io ve lo consiglio sempre di venire, soprattutto per gli amici che ci ascoltano dalla città, da Roma, da Latina, venite in provincia, che oltre a mangiare bene, oltre all'aria fresca, si vince anche. Susanna, Simone, bravi, e soprattutto anche al vincitore. Oh, un caffè, noi siamo qua, vicini tra l'altro, eh? Bravi!

0: Forza, The Colors chiudono la nostra seconda ora passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Ve lo dico in spagnolo, son las nueve.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
5: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony,

0: macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
2: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
9: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
10: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
11: Forno Maggi & Co, il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere, e poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse, anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
12: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Onda Libera.

Avete scelto la colonna sonora del vostro weekend, avete scelto la radio giusta. Questa è Radio Onda Libera, Free Radio Free Music con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12. Oggi vi ricordo non ci sarà il nostro Stefano a tenervi compagnia, ma sono diversi gli appuntamenti che vi aspettano per il weekend, ma che vi vedranno e ci vedranno protagonisti. Intanto vi dico che oggi saremo a Palestina in Viale della Vittoria per la festa dello sport, quindi oggi pomeriggio Viale della Vittoria, Palestrina, per la festa dello sport, e domani nel pomeriggio vi aspettiamo direttamente da San Cesario alla Sagra dell'Uva in piazza Giulio Cesare, proprio a San Cesario, dove vi trasmetteremo tutte le emozioni proprio della festa dell'Uva di San Cesario in provincia di Roma. Radio ufficiale, Radio

sun. Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Stamattina ci andiamo pesante con del buon rock italiano in Maneskin, Zitti e Buoni. Cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri a Damiano David, che proprio qualche giorno fa si è sposato con la cantante e attrice statunitense, il fatidico Sì, nel Palazzo Comunale in provincia di Siena, cerimonia con una trentina di invitati e un centinaio di fan nell'attesa. Grande festa in Toscana quindi per Damiano David per il suo matrimonio, tanti tanti auguri anche da parte di tutti noi di Onda Libera. Il buongiorno volevo anche darlo ad Anna Rita. Ciao Anna Rita, buongiorno. Andrea, buon fine settimana con tanta uva, grazie Anna Rita. A proposito di uva, ve lo ricordo, vi aspettiamo domani nel pomeriggio in diretta da San Cesario in provincia di Roma proprio per la sagra dell'uva. Buongiorno a Rosalina, ciao Rosalina, buona giornata. C'è Marinella, buongiorno Andrea, buon ascolto a tutti, grazie Marinella, un buongiorno anche a te. C'è poi come sempre la brava Giovanna, brava, c'è Anna Maria, ciao Anna Maria, buongiorno, e c'è Loris e il suo caffè stamattina mimetizzato un po' da pompa di benzina. A proposito della benzina, abbiamo sentito dal lunedì Eni ha bloccato i prezzi del carburante, per quanto riguarda la benzina, fissato il tetto massimo a 1,99. È un po' la notizia del giorno che abbiamo letto su tutti i maggiori quotidiani nella loro edizione online. Per chi si fosse sintonizzato da poco, da lunedì soltanto Eni ha fissato il tetto dei carburanti. La sì. Buongiorno.

L'ombelico del mondo, Lorenzo Giovanotti su Radio Onda Libera. Ancora buon sabato mattina a tutti quanti voi, 26 di settembre, con Andrea Paglia. Vi ricordo anche il numero per raccontarmi il vostro sabato, che sia di relax o di lavoro. In particolar modo voglio salutare tutte quelle persone che sono proprio al lavoro stamattina, tutte quelle attività sintonizzate sulle nostre frequenze, sul nostro segnale DAB, attraverso la nostra applicazione. Insomma, grazie. 333-2227-992 è il nostro numero WhatsApp. Tra poco, per gli amici che sono in viaggio, torneremo ad informarvi su quanto accade su strade e autostrade per quanto riguarda il centro Italia. Takagi Ketra, amore e capoeira.

0: sera.
1: Onda libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.

0: piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
1: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

Eternia, Berlino, su Onda Libera 9:40 minuti, aggiornamento flash per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Fate attenzione, sulla strada statale 6 Casilina si rallenta nei pressi dei centri abitati di Finocchio e San Cesario. A Latina fate attenzione perché si rallenta in entrambe le carreggiate a causa del traffico intenso in corso Romagnoli. Per quanto riguarda le autostrade non ci sono segnalazioni, così come non ci sono segnalazioni per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Ma che ne sanno i 2000? Ma che ne volete sapere voi? Max Pezzali 883, la regina del celebrità 1999. Il locale, il celebrità, era proprio una famosa discoteca di Pavia, frequentata proprio da Max Pezzali durante la sua giovinezza, e da qui la regina del celebrità, una professionista dello spettacolo, una frequentatrice abituale del locale, più grande rispetto a Max e ai suoi coetanei, al quale lui ha dedicato la regina del celebrità. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'erano appunto gli 8-8.

0: questo il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, canto d'amore con Marco Mengoni. E noi chiudiamo la nostra terza, sì, è la terza ora passata piacevolmente insieme. Tra poco arriverò anche ai vostri saluti, continuate pure a raccontarci il vostro sabato, che sia di relax o di lavoro, noi ci mettiamo come sempre il condimento musicale.

0: La mia risposta, Laura Pausini, a chiudere come detto la nostra terza ora passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio a Radio Onda Libera, pochi secondi e saranno le 10.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione,

0: Aria Nails e Solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e

0: 031 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale. Pappa e Ciccia, per tutta la saga dell'uva del 25, 26 e 27, sarà presente con il suo stand in via Filippo Corridoni 65 a San Cesario. Vi aspettiamo.

andamento lento. Giulio De Piscopo, LDH7, canzone presentata nella quarta serata di Sanremo 2026, nella serata delle cover, dove LDH7 proposero proprio questa andamento lento con il grande Giulio De Piscopo ad aprire un'altra ora su Radio Onda Libera con Andrea Paglia a tenervi compagnia. 9 sono i minuti dopo le 10 in questo 26 di settembre. Vi ricordo il numero 333-222-7992 per raccontarmi il vostro sabato e come sempre grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend.

e te per sempre sì, Sel Da Vinci su Onda Libera 10 e 15 minuti. Vi ricordo, oggi nel pomeriggio saremo radio ufficiale della Festa dello Sport in Viale della Vittoria a Palestrina, vi aspettiamo numerosi proprio oggi pomeriggio, mentre domani radio ufficiale della Sagra dell'Uva di San Cesario, saremo proprio lì dal pomeriggio, vi racconteremo in diretta tutto quello che accadrà per questa 58esima Sagra dell'Uva, se non ricordo male, di San Cesario. Vi aspettiamo in provincia di Roma. Radio ufficiale, Radio Onda Libera.

Vita, morte e miracoli, il nuovo DJ Ax, terzo singolo estratto dal suo nono album, riascoltato con piacere su Radio Onda Libera. 10:25 minuti, noi viaggiamo con perfetta puntualità in questo sabato mattina. Che sia di relax o di lavoro, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Cantiamo in italiano, Renato Zero, dimmi chi dorme accanto a te.

0: chi dorme accanto a me, Renato Zero, 10:31 minuti su Radio Onda Libera. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
6: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
7: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
8: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
10: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
11: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia.

0: cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
1: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
2: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, la Palestrina, in Viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed

0: 96.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
0: Onda Libera.

Click Boom, Rose Villain. Nel fine settimana, come abbiamo sentito stamattina dalle previsioni del tempo, l'alta pressione tornerà a rinforzarsi su gran parte del Mediterraneo, garantendo tempo stabile anche sulla nostra regione. Nel dettaglio, oggi sabato avremo condizioni di cielo sereno su tutta la regione, qualche nuvola di passaggio sulle zone montane. Le temperature, come detto, risulteranno in leggero aumento, di poco superiore alla norma del periodo, mentre nella giornata di domani sarà una giornata simile a quella di oggi, con cieli sereni e praticamente sgombri di nuvole ovunque. Temperature massime anche domani in ulteriore elevamento, con valori, come detto, che potranno sulla nostra regione arrivare fino a 28 gradi.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Lennox, Fosso Leali, Ti lascerò. 1989, vinsero proprio Sanremo di quell'anno. Tra l'altro Fosso Leali sarà lui ad esibirsi domani 27 di settembre alla 56esima Sagra dell'Uva di San Cesario, dove saremo presenti già dal pomeriggio. Vi racconteremo tutto quello che succede proprio a San Cesario in provincia di Roma per la 56esima Sagra dell'Uva. Radio ufficiale Onda Libera.

Onda Libera

10:57, ormai soltanto molti di noi, compreso me, lo ammetto, possono dare una datazione a magliette, abiti che bene o male usiamo tutti i giorni dai vari ricordi dei social. Quando magari Facebook o Instagram propone quel ricordo, io guardo com'ero vestito e dico: ah, questa maglietta, quel pantalone ha un bel po' di anni, e devo dire che negli ultimi anni lasciamo stare. Chiudiamo l'ora, ci pensa Marrakesh e Neffa.

0: Ecco. Nella macchina a Marrakesh ne fa chiudere un'altra ora. Guardate l'orologio, le 11 e un minuto.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
5: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
6: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
7: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards a Genazzano, in via Trento e Trieste 24. Per info 339 16 23 110.
8: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica se scherza, antipasti, primi romani, bistecche, cordella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
9: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet.

0: Pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
2: Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Lamina, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza in pasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
6: Sono iniziate le offerte Back to School al Camaleonte di Palestrina, valide fino al 30 settembre. Sconto del 10% tutti i dizionari, prezzi imbattibili su pastelli e pennarelli Giotto, tutta la nuova collezione Colorbook e tanti altri prodotti per tutte le scuole elementari, medie e superiori. Il Camaleonte, via Prenestina Nuova 46, Palestrina.
7: Per tutto il mese di settembre siamo aperti anche la domenica mattina.
8: Onda Libera.

ad aprire questa ultima ora insieme ad Andrea Paglia per quanto riguarda questo sabato 26 di settembre. Pet Shop Boys, Domino Dancing sulla radio che suona il miglior mix. Questa è Radio Onda Libera, Free Radio, Free Music. Vi ricordo che oggi saremo orfani del buon Stefano, che tornerà puntuale sabato prossimo a tenervi compagnia nel pomeriggio dalle 15. Arriverà invece il nostro direttore Paolo Filippi, che vi terrà compagnia nel pomeriggio dalle 15 alle 17, momento in cui poi ci collegheremo direttamente con Palestrina in Viale della Vittoria per la festa dello sport. Oggi pomeriggio vi racconteremo tutto a partire dalle 17, minuto più, minuto meno. Domani vi ricordo invece saremo presenti alla 56esima sagra dell'uva di San Cesario in provincia di Roma. Anche lì vi aspettiamo nel pomeriggio e vi racconteremo in diretta tutto quello che succede proprio da San Cesario per la sagra dell'uva. Radio ufficiale, radio.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

All Convenience, Miss Red su Radio Onda Libera, 11:18 minuti. Vi ricordo l'appuntamento di cui abbiamo parlato stamattina, perché oggi ci sarà la luna piena del raccolto. Si chiama così perché appunto nell'antichità la prima luna dopo l'equinozio di autunno era quella che appunto portava il raccolto ad essere pronto. Il sorgere della luna intorno alle 17:00, non perdete lo spettacolo questo pomeriggio. Intanto Luca di Risio.

0: siamo arrivati alle 11:29, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi.
1: Onda libera.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
6: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo, vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
7: Lo Sporting San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
10: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
11: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Arte in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
12: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
13: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
14: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
15: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
16: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
17: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecca secchio fracosta di vitella, 11,99 euro al chilo.
1: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
18: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
19: Pronto, via avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
20: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Onda

Di onda libera 11:38 minuti, aggiornamento per gli amici che sono in viaggio in questo sabato tarda mattinata. Andiamo subito in A24, la Roma Teramo. Fate attenzione, in direzione Teramo c'è una coda in uscita Vicovaro Mandela provenendo da Roma per il traffico intenso. Per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, fate attenzione in carreggiata interna, si rallenta tra Tuscolana e Appia, più avanti a causa di un incidente si rallenta tra la Pontina e lo svincolo della Roma Fiumicino. In carreggiata esterna il traffico è sostenuto tra gli svincoli di via Ardeatina e quello di via Tuscolana. Si rallenta sulla strada statale 6 Casilina nei pressi di centri abitati di Finocchio e San Cesario. Fate ancora attenzione, si rallenta sulla strada statale 148 Pontina in direzione di Latina nei pressi di Campo di Carni a causa di un incidente.

0: buon vento.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

fragole buone buone, anche se il tempo delle fragole è passato, riascoltiamo sempre con molto piacere Luca Carboni dalla nostra macchina del tempo. A proposito di fragole buone buone, tempo di uva, lo abbiamo ricordato più volte stamattina, noi saremo presenti domani pomeriggio alla 56esima sagra dell'uva di San Cesario, dove domani sera ci sarà il concerto alle 21.30 di Fausto Leali, completamente gratuito, quindi se avete modo di arrivare a San Cesario in provincia di Roma domani pomeriggio vi aspettiamo nella nostra postazione, vi regaleremo anche qualche gadget, promesso, ci sarò anch'io, farò delle apparizioni, promesso. Tra poco invece arriveranno i miei saluti, Savage Garden.

Medley Deeply. Siamo quasi arrivati al momento dei saluti, prima però c'è posto ancora per un po' di saluti. Qualcuno di voi è arrivato in ritardo. Ciao Daniele da Pagliano, buongiorno Andrea, sono Daniele, buon fine settimana a tutti quanti voi. Grazie Daniele, salutami tutti gli amici di Pagliano. E poi c'è anche Azzurra da San Cesario e Company. Ciao, mi fai ascoltare Katy Perry, Fireworks. Eccola.

Eccoci qua, arrivati alla fine di questo sabato mattina passato, mi auguro, piacevolmente insieme in questo 26 di settembre. Io vi auguro un buon proseguimento di sabato, un buon proseguimento di weekend con tutti quelli che sono i nostri appuntamenti in giro per il Lazio. In radio ci risentiremo il prossimo weekend, per tutti gli altri ci troveremo domani pomeriggio in diretta dalla sagra di San Cesareo, 56esima sagra dell'uva di San Cesareo, radio ufficiale Onda Libera. Voglio salutare ultimi Chissi Azzurra e Chissi Eleonora che stanno cogliendo le olive. Brave ragazze, cogliete, cogliete. Da parte di Andrea Paglia è veramente tutto, buon proseguimento, fate i bravi.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
5: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
6: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
7: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
8: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pelle in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.

0: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: Globus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
1: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami e calze Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
6: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Fra Emedica, poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
11: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche Ritiro, pacchi Amazon.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Supermercati
14: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
15: Onda Libera. Cosa

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Kina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda libera.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
5: Hotel e ristorante Stella di Coccia nel centro storico della città di Palestrina propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
6: E tutti sabato sera cena con Bali di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
7: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
8: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
9: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
10: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
11: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
12: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
13: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
14: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
15: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia

0: a pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio, effettuiamo duplicazione chiavi auto, siamo a San Cesareo, via Casilina 92, seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via De Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
4: Mi piace. Piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
9: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
12: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: Autobus.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te.

0: Servale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
1: Nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al primo ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Onda Libera.

0: Radio.
1: Free Music.
2: Poi sei scontato l'offerta di vita.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto

0: speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
1: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
2: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make up e il risultato

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e il rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 950 379 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Onda Libera.

0: senza te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con

0: Radio. Free music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Onda Libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Lo Sport in San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è?
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
12: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico

0: 06 95 25 190.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999. La tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.

0: libera. Free radio, free music.
1: Let's get it started in here.

I brani più ascoltati di tutti i tempi. Tra emozione e musica. Radio Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te. Il tempo non si ferma. Si vive. Dagli anni Ottanta ai giorni nostri, solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente. Ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

sì, tra passato e presente. Buon pomeriggio, ben sintonizzati su Radio Onda Libera. La sigla giustamente dice, con Paolo Filippi che poi sarebbe io, dalle 15 alle 17. Oggi c'è un'eccezione. Terminerò 30 minuti prima, quindi alle 16.30, perché poi dobbiamo essere in diretta, sempre da Palestrina, in Viale della Vittoria, in occasione della Festa dello Sport.

çıktı. Stiamo sempre in giro, siamo girandoloni, Domani diretta per la sagra dell'uva di San Cesareo.

che mi sta guardando in televisione, streaming, in televisione smart, scusate, sulla smart TV, il nostro capo tecnico della SICOM, nonché Marco Banchetti. Ciao Marco! Quello che ci cura tutte le apparecchiature, le antenne, i tralicci, i trasmettitori. Ecco, se qualcosa non va, ripiatevela con lui e non con me. Ciao elettricista! Allora, visto che dobbiamo stare insieme mezz'ora, 30 minuti in meno, non mi piace di mezz'ora. Ah, voglio ricordarvi ovviamente, se volete mandare un messaggio WhatsApp al 333-222-7992. Allora, io direi di iniziare subito con il primo brano che riguarda il passato. E che bel passato con un grande cantautore romano, Ramazzotti. Una storia importante.

tutti. Quanti gruppi degli anni 80-90, ahimè, sono spariti dalla circolazione? Dico ahimè perché, beh, ragazzi, erano i veri musicisti di una volta, eh? Quando si suonava con quattro chitarre, al massimo una tastiera, non c'erano apparecchiature elettroniche che ti facevano, che tu facevi finta di suonare o di cantare, che ti davano una mano. E poi questi gruppi, ahimè, purtroppo, sono spariti. Come questo, i Simple Mind, Don't You.

tutti i giorni in alta o media rotazione passa su Radio Onda Libera. Canzoni nuove, cantanti nuovi, gruppi nuovi ce ne stanno. Sono rimasti solo i Colors, poi gli altri sono spariti, mannaggia, ecco. Allora, beh, una che fa spettacolo sul palco, oltre che a cantare, è una bella ragazza, lo dobbiamo dire. Io non so se i ragazzi vanno al concerto di Annalisa per vederla con la mini gonna, oppure per sentire le sue canzoni. Lo dovrò domandare a qualcuno che va ai concerti di Annalisa. Eccola, con Amica.

Annalisa con Amica, qualche strofetta l'ha cantata anche Madame, non la Madame della polizia, Madame la cantante. Oh, volevo dire qualcosa per quanto riguarda, ma proprio qualcosa, per quanto riguarda la figuraccia che abbiamo fatta. Sto parlando di sport. Abbiamo piato due schiaffoni dal Belgio, no dall'Argentina, dal Belgio. Abbiamo perso 2-0. Mancini è ritornato in Italia, l'hanno fatto commissario tecnico della nazionale. I giocatori sono quelli che sono, non abbiamo più giocatori italiani nelle squadre, ne abbiamo proprio uno o due. Noi cerchiamo sempre dall'altra parte a comprare, acquistare calciatori stranieri perché sono bravi, eccetera, eccetera, però le società non investono su calciatori che abbiamo in Italia. Ecco, mo già due schiaffi, mo vediamo la prossima partita. Vabbè, dai. Altro cantautore romano, grande interprete, milioni di dischi venduti, Michele Zarrillo. Si torna al passato, La notte dei pensieri.

notte dei pensieri, Michele Zarrillo. Le abbiamo conosciute a Sanremo, chissà se quest'anno ritornano, quindi veniamo alla musica di adesso. Sono le bamboline di Pezza, le bambole di Pezza. Settembre, e ormai sta a finire settembre, però loro la cantano. Settembre, bambole di Pezza.

0: Settembre, bambole di pezza, ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità, a Dio piacendo, e poi ritorneremo al passato. E che passato! Sto parlando di un gruppo, ormai sono quasi 60 anni che suona. Oh, erano Pischelli, eh? Io so Pischello adesso, loro erano all'epoca. Sto parlando degli Orsacchiotti, dei Pooh. Ogni botta, come si diceva una volta, ogni botta un'antacca. Ogni botta un 45, un LP, un CD, vendevano a rotta de collo. Torniamo al passato, quindi, con Non siamo in pericolo, i Pooh, dopo gli spot. Au, mi raccomando, mandannate.
1: Onda libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri i Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
4: Per primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
8: Galesso Arredamenti.
7: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
1: Onda libera.
9: Tra passato e presente, i più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

Pupù con Non siamo in pericolo. Musica del passato, musica del presente. Questo giovanissimo cantautore che ha fatto Strike ha riempito Tor Vergata al suo concerto 250.000 persone. Record da battere in una sola serata. Scrive bene, suona bene il pianoforte, canta bene, e che volete? È tutto, è proprio tutto, è tutto. E infatti l'ultima canzone, pensa, l'ultima, e lui si chiama Ultimo, canzone che ha scritto si intitola Tutto. Che bello abbinamento, ce l'ascoltiamo insieme? Ma certo che sì.

Ultimo, bravo ragazzo, continua così, vai. Che attualmente mancano grandi cantautori, vai. Torniamo al passato con un gruppo storico. Chi seguiva o segue ancora la vera musica li ricorderà senz'altro. Si chiamano Dire Straits. Ragazzi, il frontman, vale a dire il cantante, il capo e chitarrista dei Dire Straits era, perché ormai si sono sciolti, lui seguita a scrivere musica, e quando uno ama la musica fino a 100 anni si mette lì e scrive do re mi fa sol la si do, ecco, Mark Knopfler, uno dei più grandi chitarrista che siano mai esistiti, ve li faccio ascoltare, forse con il più grande successo discografico che ebbero all'epoca, vale a dire Tunnel of Love.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away.
1: Dire Straits con Ton of Love. Mitici, mitici. Perché il prossimo che vi faccio ascoltare non era mitico? Faceva parte, questo cantante chitarrista, di un gruppetto nato negli anni 60. Si chiamavano Beatles, ma un gruppettino così, insomma, non è che abbia avuto molto successo, 1.300.000.000 di copie vendute in tutto il mondo, cioè, però vabbè, insomma, voglio dire, non è che abbiano fatto chissà che. Quando si sono sciolti 10 anni dopo, ogni componente dei Beatles prese una strada propria da solista, sia Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon. Poi un coglione, scusate il termine, l'ho aspettato mentre rincasava e gli ha sparato. Morì sul colpo perché era di 6 giudici. Sono geloso perché John Lennon ancora c'ha un sacco di successo, deve essere solo mio. Cioè farneticava, non gli ero dato la sedia elettrica perché era proprio ricoglionito, ma si è beccato l'ergastolo e vorrei vedere. Beh, una delle più belle canzoni che ha scritto, a parte con i Beatles, ma da solista, è stata questa, John Lennon, Woman.

John Lennon con Woman. Giovanni, non è Giovanni mi chiede come mai i Beatles si sono sciolti dopo 10 anni. Ormai lo sanno tutti, no? Io, come cantautori italiani, adoro Battisti, stranieri i Beatles. Allora, loro non è che si sono sciolti perché stavano in decadenza, anzi, erano proprio all'apice, proprio all'apice del successo, e che a una sera si sono messi a tavolino e hanno detto: ragà, ma possiamo continuare a fare questa vita? Cioè, caro Giovanni, loro erano carcerati, sì, cioè non potevano uscire dall'albergo, non potevano andare a un ristorante a mangiare, non dico una pizza perché in Inghilterra, però ovunque andavano non potevano entrare a un ristorante perché erano assediati dai fan, non potevano andare in giro camminando per le strade di Londra perché migliaia di persone le massacrandavano lì, autografi, foto, eccetera, eccetera. Non potevano uscire da casa, no, cioè proprio veramente peggio della galera. Cioè, voglio dire, a un certo punto dissero: basta, facciamola così, sciogliamo il gruppo, ognuno per la sua strada e vediamo cosa succede. Ecco, qualcuno ha detto che era colpa di Yoko Ono, la seconda moglie di John Lennon, anche lei ci ha messo lo zampino, ma la realtà è questa: non gliela facevano più a fare quella vita da reclusi. Ecco, mannaggia a loro. Vabbè, allora torniamo ad adesso, alla musica di adesso. Giovanotti in compagnia di Alfa. Buon

Giovanotti Alfa, buon vento. Prossimo brano che si rifà al passato, l'hanno ballato milioni di persone in tutto il mondo. Loro non sono italiani, si chiamano Aventura. E chi non ricorda questo 45 giri? Dai, che ve lo ricordate, ve lo ricordate! Obsession!

0: addirittura obsession in tutto il mondo, le scuole da ballo sotto questa canzone insegnavano a ballare un ballo adatto a questa canzone, molto bello devo dire. E anche in Italia io ci ho provato, al primo passo mi mettevo a sede, cioè mi stava accavallando i piedi, dico va meglio per non cadere, mettete a sede la sapete, e non ho imparato a ballare, però è stato famosissimo anche come ballo. Ci fermiamo, pubblicità, e poi si torna al presente. Un altro grande della musica italiana, ex leader dei Luna Pop, quindi stiamo parlando di Cesare Cremonini con la sua Paparazzi. A tra poco, mi raccomando, come al solito, mandannate.
1: Onda Libera.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
7: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
8: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i

0: a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
1: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando

Sì, Cesare Cremonini. Vi ricordo che oggi tra passato e presente termina alle 16:30, un po' prima, un po', ma proprio un po', proprio un po', perché dobbiamo essere in diretta sempre da Palestrina in Viale della Vittoria in occasione della festa dello sport. Già sono pronti, sono passato, ho visto i gazebi tutti pronti, sarà una bella festa dedicata allo sport. E vi ricordo che domani a San Cesareo, in occasione della Sagra dell'Uva, Radio Onda Libera sarà in diretta per farvi ascoltare il concerto di Fausto Leali. Quindi ragazzi, due belle trasfertine, siamo contenti, seguiteci, mi raccomando. Dove non arriviamo in FM, lo sapete, chi non ce vo sentì non ce sente, ma in tutto il mondo ci potete ascoltare in streaming, basta scaricare la nostra applicazione. Potete ascoltarci anche in DAB a Roma e Latina. Potete ascoltarci e vederci anche sulla Smart TV. Oh, basta, non ci stanno più cose che faccia sentire. Ecco. Allora, prossimo brano ha venduto tantissimo. Due ragazzotti

chiamati 883 con la voce di Max Pezzali, incisero la prima canzone con Hanno ucciso l'uomo ragno e poi un altro 45 giri che ha spopolato. Vale a dire, sei un mito!

all'epoca 883, poi è diventato Max Pezzali da solo, ecco. E seguita a vendere, seguita a portare gente ai suoi concerti. Oh, bravo, bravo Max. Peccato che è interista, però vabbè, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Se era milanista era meglio, però... Però diciamo che va bene lo stesso, dai, ecco. Oh, altra canzone che non è del passato, è dello scorso anno. Ebbe un enorme successo non appena interpretarono questa canzone al Festival di Sanremo. A proposito di Sanremo, il prossimo anno De Martino, direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, ha rivoluzionato proprio la votazione per i cantanti. Sta mettendo a punto, però sarà proprio una rivoluzione. Beh, sono contento. Io non mi fido dei cosiddetti esperti critici musicali. A volte hanno fatto vincere delle canzoni che manco, cioè, ma manco dovevano partecipare a Sanremo. Infatti non avevano venduto niente, ma manco il padre, la madre e il fratello e la sorella si erano comprati i dischi, e vendevano di più quelli che erano stati esclusi. Vi ricordate Battisti, Vasco Rossi, Zucchero, sbattuti fuori alla prima serata e poi hanno venduto milioni di dischi e vinsero delle canzoni che, mamma mia, vabbè. Quindi bravo a De Martino, almeno questo, non lo so come direttore artistico, però almeno per questo bisogna darle atto, dargli atto. La canzone che vi stavo dicendo, che ha avuto successo, Coma Cose, ve la ricordate tutti, dai, era carina e simpatica, Cuoricini!

Coma Cose con Cuoricini. E quest'anno invece ha vinto il nostro napoletano Saldavi. Già così, passambo sì, a così, passambo sì. Ecco, oh. È seguito però, ragazzi. Guardate che Saldavici, uno ci scherza sopra, dai. Però è seguito, ma non soltanto in Campania, a Napoli. No, no, no. In tutta Italia, quando fai concerti ai teatri, è sempre pieno, eh. E poi, ovviamente, adesso mette tipo la Mario Merola, no? Alle sceneggiate napoletane. E così, passambo sì, con la mano, proprio per dire, altro gruppo storico della musica italiana, guai chi dice il contrario, sto parlando dei Nomadi. Io voglio vivere.

accomodi, io voglio vivere. Ultimo brano e poi ci saluteremo e vi aspetto in Viale della Vittoria, oppure se seguitici in radio per la festa dello sport. Vi ricordate la saga, no la sagra, la saga di Rocky, il famoso pugile americano interpretato dal grande Sylvester Stallone? Una colonna sonora di questi film, ce ne sono state tantissime, fu questa ed ebbe successo. Erano i Survivor con Occhi di Tigre. Eye of the Tiger!

Eye of the Tiger, Survivor, insomma Stallone si piava, Rocky si piava i cazzotti e questi cantavano Occhi di Tigre. Bravo, bravi, bravi ragazzi, eh.

0: Sto salutando Emiliano, il nostro carissimo collaboratore per le sezioni esterne in, come si dice, in the road.
1: In the road,
0: sulla strada.
1: Diciamo live.
0: Eh?
1: Diciamo live, li alzati tutti.
0: È giusto, è quello giusto,
1: perché io non sento. Parliamo così a braccio, perfetto. No, diciamo live, on the road live. Buonasera a tutti.
0: Ecco, saremo insieme questa sera in occasione di questa grande festa
1: dello sport.
0: Vi ricordo in Viale della Vittoria a Palestrina. Se non potete venire, seguiteci in... poi lo vedrò, dirà Emiliano come...
1: Vi ripeterò io. Mettete, come seguirci, non vi preoccupate.
0: Mettetevi un quarto d'ora buoni a sentire.
1: Innanzitutto mettetevi seduti, tranquilli.
0: Ma molto comodi.
1: Prendete un caffè e poi ascoltate come potete, diciamo, interagire con noi.
0: Esatto.
1: Ci vuole un po'.
0: Un po' di pazienza, dai. Allora... abbiamo terminato, come detto, abbiamo un appuntamento a Dio piacendo domani mattina dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Vi ricordo che potete messaggiare dalle ore 9:30. Se messaggiate tardi non prendete mai posto per ascoltare le vostre canzoni che avete richiesto, ma se dovete ricordare il vecchio proverbio cinese: chi messaggia prima delle 9:30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. A domani da Paolo Filippi.
2: Da Libera.
3: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
4: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
7: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
8: Grandi offerte fino al 30 settembre, scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
9: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.

0: scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
2: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
2: Quale officina?
3: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
4: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Giad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Giad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
2: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
9: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
0: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
10: Onda Libera.
0: Free Radio.
10: Free Music.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
4: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lipovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
7: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
0: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
9: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
10: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
12: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
13: Onda Libera.

0: Onda libera. Connessione satellitare. Attivata. Vuoi DJ di Radio Onda Libera nel tuo locale? Chiama 06 953 57 87 oppure manda una mail all'indirizzo ondalibera@ondalibera.it. Questa è Onda Libera.
1: Eh sì, questa è Onda Libera. Ciao Emiliano.
2: Buonasera direttore.
1: Eccoci qua.
2: Questa
1: che bello.
2: È Onda Libera.
1: Ma va,
2: solo questa, le altre no.
1: Ok. Oh. Beh, come preannunciato in radio, siamo sì. In diretta in Viale della Vittoria a Palestrina in occasione della Festa dello Sport.
2: Esatto, edizione 2026.
1: Esatto, è pregna di gente.
2: Pregnissima, oserei dire.
1: Pregnissima.
2: Oserei dire, esatto.
1: Stanno ballando le scuole di danza, hanno fatto la premiazione, noi esatto, abbiamo dovuto esatto. Attendere. Perché...
2: Certo, perché c'erano le premiazioni, però esatto. Qui si va avanti con le esibizioni, poi c'è insomma un campo da basket, c'è l'arrampicata, insomma
1: ci sono tutti gli sport. Tutti gli sport, pallavolo,
2: neanche a dirlo.
1: Tutto poi preparato,
2: esatto.
1: E poi verranno tolti ovviamente domani notte.
2: Ok, certo.
1: Perché sono fatti, io non so con di che materiale.
2: Sono dei pannelli, credo.
1: Sono dei pannelli, sì. Per giocare a basket.
2: Esatto.
1: No, veramente organizzato
2: bene. Alla perfezione. È passata poco fa Ilaria, che poi avremo ai nostri microfoni.
1: Avremo Ilaria, che è la presidente, l'assessoressa Zaira.
2: Esatto.
1: Che fa parte dell'assessorato allo sport.
2: Allo sport, quindi le avremo ai nostri microfoni. E insomma ci siamo scambiati due chiacchiere, come si suol dire. E gli ho detto guarda, è veramente venuta bellissima, cioè anche con la sistemazione qui su Viale della Vittoria a Palestrina.
1: Sì, infatti ci sono i gazebi tutti in una fila
2: carinissima, bellissima, ecco. È venuta veramente molto bella,
1: così si lascia il posto per passare, per esatto. Vedere le esibizioni. Ecco, c'è un'altra scuola di danza che vedi si sta esibendo,
2: esatto. Qui invece c'è ecco una scuola, credo, non so, sia Kung Fu, Karate, chissà. Dobbiamo poi, insomma, avremo ai nostri microfoni tutti i vari rappresentanti e quindi ci spiegheranno poi nel dettaglio magari.
1: È una lotta giapponese, credo, cinese.
2: Giapponese, credo.
1: Sì. Perché non è che si stanno facendo male, eh.
2: No. Però, certo, chiaro.
1: Usano le braccia e i piedi
2: sì,
1: per colpire l'avversario. Non so come si chiama questa lotta.
2: Stanno facendo tutta una serie di mosse, diciamo così, per poter dimostrare le varie diciamo lotte
1: ma,
2: che si
1: ma
2: fanno.
1: Tu ami lo sport, Emiliano?
2: Sì, abbastanza.
1: Infatti sì, lo so, perché la sera lui mentre mangia
2: sì.
1: Lo sport che fa di più è
2: quale?
1: I movimenti della bocca.
2: No, gambe pare sotto al tavolino. Quello è uno sport da paura. Da paura, guarda.
1: Guarda.
2: Se volete potete chiedermi consiglio. Capito? Tranquillamente.
1: È lo sport preferito da
2: assolutamente Viale. Sono il presidente.
1: Ecco, l'hanno nominato all'unanimità.
2: Esatto.
1: Presidente della tavola.
2: Esatto. Esattamente.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo.
2: Sì, lasciamo insomma per poco, poi ci ricollegheremo qui da Viale della Vittoria a Palestrina per avere insomma diversi
1: rappresentanti
2: ecco, della festa. Certo.
1: Ci sarà anche il nostro amico Ricolli, che è il factotum di tutte le feste.
2: Il nostro Pasquale
1: che si sono svolte a Palestrina.
2: Esattamente.
1: Se non c'è Pasquale non si fa la festa.
2: Non si fa niente. O c'è lui o nulla. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo, lasciamo la musica di Onda Libera, arrivano in Negrita con Ho imparato a sognare.
0: Radio Onda Libera. Free Radio.
3: Free Music.

0: Onda Libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria CQ Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
4: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati.

0: siamo in Vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
1: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica. In occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
7: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
8: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 5 e 19 ottobre.
9: Supermercati
10: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
11: Onda Libera,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Questa è Onda Libera.
1: Eh sì, sempre Onda Libera, siamo sempre in diretta live. Viale della Vittoria a Palestrina per la seconda edizione della Festa dello Sport 2026. Io sono Emiliano Stazzi, qui accanto a me il direttore Paolo Filippi.
2: Ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio, anzi buona serata.
1: Buonasera, buonasera, possiamo dirlo.
2: Possiamo dirlo, ecco, si sta già avvicinando, vedo l'assessoressa allo sport, Zaira Fornari. Che adesso intervisteremo, anzi la farò intervistare dall'amico
1: Pasquale.
2: Pasquale Rinaldi. Esattamente. Se devo guadagnare la pagnotta,
1: certo. Eccoci Pasquale,
3: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Siamo qui in diretta da Piazza Santa Maria degli Angeli, ma penso che l'abbiano già detto Paolo e Emiliano. Io sto senza cuffie. Quindi...
2: adesso ti incuffiamo.
1: Eccoci, ecco le cuffie,
3: adesso
1: perfetto.
3: Sento tutto e niente, ringraziamo come sempre Radio Onda Libera, già l'ho fatto prima, non gli ascoltatori di Radio Onda Libera, ma l'ho fatto qui in piazza.
1: Al pubblico, certo.
3: Al pubblico. Ringraziamo sempre Paolo, Filippo e tutto lo staff, Emiliano.
1: Grazie, grazie a te.
3: Perché sono Pasquale. Un punto di riferimento per il territorio, una garanzia, non lo smetterò mai di dirlo. Perché...
1: addirittura.
3: Vabbè, è vero.
1: Grazie Pasquale.
2: Troppo buono.
1: Grazie
3: no,
1: a te.
3: No, vabbè, un'istituzione.
1: Bene, bene.
2: L'anno
1: bene.
2: Prossimo sono 50 anni.
1: Ecco,
3: quindi... hanno grande festa in piazza.
1: Ci prepariamo, sì, assolutamente.
3: In piazza, un mega DJ set qua in piazza.
1: Bravissimo. Magari,
3: facciamo sforza qualche soldo al direttore artistico che è tuo figlio.
1: Esatto. Capito Cristian?
3: Portiamo, chissà che artista portiamo, magari facciamo un mega festival musicale.
1: Magari.
3: Niente, allora, adesso arriverà l'assessora Fornari insieme alla consigliera Rosi Carelli che si sono occupate a tutto tondo dell'organizzazione di questa festa dello sport che quest'anno sarà di 2 giorni. È stato allestito un villaggio con oltre 30 realtà sportive del territorio prenestino. Quest'altro anno cioè, ci sono altre adesioni, sicuramente sarà ancora più grande, ancora più bello, ma questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza.
1: Assolutamente.
3: Adesso...
1: beh, ci ricordiamo insomma dello scorso anno, come primo anno cioè, era stata una bellissima festa.
3: Quest'anno abbiamo deciso di fare un villaggio vero e proprio.
1: Bello.
3: Allora io vado a finire di presentare il prossimo artista, lascio qua l'assessora Fornari. Assessora?
1: Mi lasciamo le cuffie e il microfono dove...
3: ci okay, vediamo, l'assessora. Ci sentiamo dopo.
1: Va bene, grazie Pasquale. Dov'è l'assessora? Eccola qui. Allora aspetta un secondo. Il bello della diretta. Un saluto a Fulvio! Ciao Fulvio Pescetelli! Ciao!
2: Allora, il mitico!
1: Vuoi? Accomodati!
2: Non ti dico con chi è accompagnato perché mi vergogno, però insomma è mitico!
1: Ciao Rosaria. Allora cedo il microfono, vai con le cuffie, ok, senti, perfetto, ti cedo il microfono.
2: Allora Zaira,
4: eccomi,
2: assessoressa allo sport e non solo, quanti incarichi c'hai?
4: 7 deleghe.
2: pensate che io la conosco da anni e mi permetto di scherzare anche con lei. 7 deleghe vuol dire 7 stipendi al mese.
4: Magari.
2: Allora Zaira, questa è la seconda edizione per quanto riguarda la festa dello sport.
4: Sì.
2: Complimenti, perché lo scorso anno è stata bella, quest'anno è bellissima veramente,
4: E speriamo di migliorare nel futuro
2: per il terzo anno.
4: Se ci arriviamo, perché qua
2: come no, dai,
4: se ci assiste la salute volentieri,
2: ecco. E comunque per organizzare una cosa del genere ci vuole,
3: vogliamo vedere che ti fai male, vai,
2: pazienza. Molta pazienza,
4: organizzazione,
2: collaboratori
4: che sono stati eccezionali,
2: encomiabili.
4: Assolutamente.
2: Ecco, quest'anno di nuovo c'è che avete messo gli stand, chiamiamoli gazebi, da una parte, così la gente che frequenta questa festa ha modo di vedere ambo le parti, sia i gazebo, l'esposizione eccetera eccetera, e le esibizioni.
4: Diciamo che essenzialmente nel realizzare i campi io ho sempre considerato il marciapiede, campo, marciapiede, poi gli stand che sono comunque la gente passa lungo la strada, l'altro marciapiede dove si trovano i campi delle esibizioni, diciamo più le discipline meno conosciute, allora, si però sicuramente interessantissime.
5: C'è la presenza amici, ma non c'è
4: la che l'effetto sia stato
2: ottimo,
4: ottimo. Sì. Che il colpo d'occhio mostra che hanno apprezzato un po' tutti quanti.
2: Molto diverso dallo scorso anno, più è organizzato molto meglio, ma strada facendo, come dice Baglioni, si supera sempre.
4: Ma il problema poi è che dopo l'esperienza dello scorso anno hanno aderito circa 25 associazioni rispetto alle 14-15
2: dello scorso anno,
4: il che significa che è aumentata anche l'interesse e ci saranno sicuramente delle associazioni che non abbiamo raggiunto o che non, all'ultimo minuto non gli abbiamo dato spazio, però ecco gli ultimi 3 giorni se ne sono aggiunte altre 3.
2: Sì.
4: Quindi noi siamo aperti a tutti, se ci sono gli spazi diamo spazio a tutti, insomma.
2: Ci mancherebbe, ecco, ci mancherebbe.
4: Sì.
2: No, ecco, magari, no, non si sa mai, il prossimo anno, fra 2 anni, quello che è, potreste anche raccogliere situazioni che vengono dai paesi limitrofi.
4: Allora,
2: è un po' più dura farlo una cosa del genere, però
4: l'iniziativa. Era quella di creare anche una rete intercomunale, perché dopo la nostra esperienza l'anno scorso io ho avuto contatti con Zaccarolo, con la Bigo, con Cave e quindi anche nella, diciamo, nella indicazione che ho dato in generale su questa festa bisognerebbe aprire anche ai comuni vicini e quindi fanno uno scambio, però è chiaro che è necessario trovare una location più grande, perché non è che possiamo escludere le associazioni locali, ma è bello anche integrare con altre associazioni che noi non abbiamo, dal pugilato, tante cose che ci sono anche negli altri comuni.
2: Spazio a Palestrina ce n'è per fare queste Piazza d'Italia.
4: Piazza d'Italia non è possibile.
2: Adatta?
4: No, perché essendoci la Bedonnella i campi a terra non possono essere messi. Dobbiamo avere una situazione pianeggiante. Già quest'anno mettere il campo da basket dove abbiamo scelto ha creato difficoltà per esempio agli atleti paralimpici perché era leggermente in salita, e quindi facevano fatica. Però comunque è stata una bella cosa, perché
2: certo, come no,
4: c'è stato fondamentalmente quello che volevamo raggiungere, cioè l'integrazione e l'inclusione tra gli atleti paralimpici, i ragazzi senza frontiere e i ragazzi, chiamiamoli normodotati, che sono saliti sulle carrozzelle e hanno gareggiato.

0: che venivano svolte.
1: Jaira, io ti ho visto prima camminare in continuazione per controllare, per vedere, non ti voglio rubare tempo e spazio, ti ringrazio di essere stata ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi.
1: È sempre un piacere intervistare un'assessora attivissima.
0: Ti ringrazio.
1: Gliel'ho detto in privato e glielo dico anche per radio. Ci ascoltano solo 100.000 ascoltatori.
0: Tutto sommato. Poteva essere peggio.
1: Poteva andare meglio. Grazie,
0: Paolo, ti ringrazio.
1: Zaira.
0: Volevo ringraziare in particolare.
1: Prego.
0: Quelle che io definisco i miei aiutanti in primis, Ilaria.
1: Beh.
0: Ilaria Rossicarelli, che mi ha dato una mano da stamattina alle 5, tutta ieri ugualmente, eccetera eccetera. Pasquale, Claudia dell'associazione
1: Sole del Giglietto.
0: Sì. Stai con Senza Frontiere, stanno facendo con i ragazzi un pannello con tutte le impronte, con tutte le mani colorate, che vorremmo poi inquadrare e mettere o al Palaiaio o al Palaiaio.
1: Bello, bello veramente.
0: Diciamo tutti coloro che si sono prestati, perché poi alla fine le associazioni, anche se tra virgolette sono in competizione tra di loro, ma si aiutano completamente
1: in questo contesto,
0: e quindi la collaborazione di tutti è fondamentale.
1: Siamo contenti, siamo.
0: Grazie
1: a te, cara. Grazie.
2: Benissimo, allora direttore, diamo la linea alla regia e noi continuiamo, insomma.
1: Poi chiameremo ovviamente Rosicarelli.
2: Certo, Ilaria Rosicarelli era impegnata in questo momento, l'ho vista passare, gli ho chiesto se poteva, però sono super impegnate, chiaramente. Mi ha detto dopo, quindi noi diamo la linea alla regia e ci sentiamo tra un pochino con Ilaria Rosicarelli. Micro break pubblicitario per noi.
3: Onda libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
6: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico, che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
7: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel

0: capo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
4: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte, aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansarodex.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera, sei su Onda Libera. Free Radio,
4: Free Music.

0: Eccoci tornati qui in diretta dal villaggio dello sport a Palestrina. Non ci sono né Emiliano né Paolo, mi hanno fatto rientrare qui in diretta per voi radioascoltatori insieme alla consigliera comunale Ilaria Rosicarelli, membro importante dell'organizzazione insieme all'assessore Fornari di questa seconda edizione della festa dello sport a Palestrina. Buonasera Ilaria.
1: Buonasera Pasquale, buonasera a tutti e tutte.
0: Allora, prime impressioni su questa ormai giornata avanzata della prima giornata della festa dello sport a Palestrina.
1: Allora, come prima giornata penso che abbiamo un bilancio non positivo, ma di più. La partecipazione delle associazioni insomma già ci aveva stupito piacevolmente, perché rispetto allo scorso anno abbiamo triplicato il numero delle associazioni presenti e durante la giornata di oggi se ne sono fatte avanti altre, si sono prenotate già per il prossimo anno, quindi abbiamo già un appuntamento da fissare per il prossimo anno. E gli atleti, che dire, uno più bello degli altri, esibizioni una più bella delle altre, bambini felici, famiglie contente, e una giornata dove il tempo fortunatamente ci ha assistito. E la cosa che ci è piaciuta di più è aver incontrato tantissime persone che non si aspettavano tutto ciò e aver ricevuto i complimenti per l'organizzazione, ma che non è soltanto né merito solo dell'assessore, né merito mio, né del team, ma di tutte le associazioni che si sono messe in gioco con noi con spirito di collaborazione e di aiuto reciproco. Quindi il bello dello sport è anche questo. E poi la giornata di oggi è stata dedicata all'inclusione, quindi abbiamo avuto gli atleti del Santa Lucia, abbiamo avuto la campionessa italiana, abbiamo avuto due importanti testimonianze di Valerio De Cocco e di Sara, che ci hanno fatto capire quanto anche nella disabilità lo sport sia una cosa importantissima e riempia la loro vita, e ci hanno fatto i complimenti, quindi noi siamo contenti, ci siamo dati appuntamento per l'anno prossimo.
0: Ringraziamo diciamo il partner di questo evento che è ITOP SPA nella figura di Francesco
1: Mattogno
0: e sua figlia
1: e
0: Sara
1: Mattogno, che assolutissimamente fin dall'inizio si sono resi
0: disponibili,
1: collaborativi e forse più entusiasti di noi nell'organizzare questa iniziativa, e ci hanno messo a disposizione i loro contatti e stiamo già lavorando per il futuro, creando ancora qualcosa di più bello. E una piccola anticipazione: se riusciamo avremo anche il padel in carrozzina l'anno prossimo, questa è una news, quindi anche un campo di padel che andrà ad arricchire i campi già presenti.
0: Ricordiamo che già c'è il padel qui.
1: C'è il padel quest'anno, che sta facendo la sua attività promozionale, equitazione. Jolly Roger che

0: Domani ci sarà la possibilità di far provare le moto ai bambini. Tutte le attività presenti nella giornata di oggi ci saranno anche domani e tutti i ragazzi possono provare, non solo i ragazzi, assolutamente anche gli adulti possono provare tutti gli sport presenti, esatto, sulla piazza.
1: Esatto.
0: Quindi venite, siate curiosi, siate entusiasti insieme a noi.
1: Perché lo sport è vita, lo sport è amore e lo sport è comunità.
0: È stare insieme e questo ci piace e ci piace una palestrina sportiva, quindi
1: esatto.
0: Lavoriamo per questo e continuiamo a farlo.
1: Penso che sei stata abbastanza esaustiva, cara Ilaria. Possiamo lasciare a della buona musica sempre.
0: Solo
1: qui.
0: Un'ultima cosa, grazie a tutti gli amici dell'organizzazione, che senza di loro questo evento non sarebbe stato possibile.
1: Esatto, ringraziamo anche la Croce Rossa, la Polizia Locale per tutte le autorizzazioni e la burocrazia per garantire un evento in pubblica sicurezza per tutti quanti, insomma.
0: Grazie.
1: E ricordiamo che siamo sempre qui in diretta da Viale della Vittoria e Piazza Santa Maria degli Angeli qui a Palestrina. Ci potete ascoltare in onda in tutto il mondo attraverso la radio FM, la DAB, su Alexa, su Google Play, oppure semplicemente in streaming con la web app TV di Radio Onda Libera. Quindi buona musica e ci sentiamo dopo.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
4: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente. Quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
7: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
8: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
9: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
10: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
11: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10.

0: chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa. Dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario dottor Walter Di Fusco.
5: Onda Libera.
6: Radio Onda Libera. Free Radio.

0: porti.
1: Onda libera.
2: Visto che hanno organizzato le ragazze.
3: Siamo sempre in diretta a Viale della Vittoria a Palestrina per questa festa dello sport edizione 2026. Io sono Emiliano Stazzi, qui accanto a me il direttore Paolo Filippi.
4: Sono quasi ibernato, comincia a fare freschetto,
3: Fa un po' freschino, come diceva insomma Fattozzi.
4: Noi ci abbiamo le maniche corte perché
3: sì,
4: siamo.
3: Noi siamo eroi.
5: Perché c'è una certa età, Paolo.
4: Eccolo là, ecco, lo sapevo.
3: Lo sa ragione
4: Pasquale. C'è una certa età.
3: Ma vabbè, diciamo che si sta bene, ma con un giacchettino si sta meglio.
4: Diciamo così. Ecco, questa è l'ultima esibizione per quanto riguarda. Comunque questi bravi ragazzi
3: sì.
4: Che hanno pattinato
3: sì.
4: Ballando, dobbiamo dire, sono bravissimi, ma sono dai piccolissimi proprio alle piccole,
3: esatto, ecco. Veramente bravissimi,
4: bravi proprio,
3: vero.
4: Io ci vedo sui pattini.
3: Meglio di no, perché poi farei sfigurare tutti.
4: Figurati io.
3: Ancora peggio. Bellissimo. E beh, sono, guarda, non è facile andare sui pattini, Non è facile andare sui pattini.
4: No.
3: Io mi ricordo quando ero bambino ci provavo, ma le culate per terra si sprecavano.
4: Io ci ho provato una volta sola, culata per terra,
3: esatto.
4: Detto, non è per me.
3: Non fa per me.
4: No.
3: È una disciplina che non fa per me. No, queste ragazze sono veramente bravissimi.
4: No, ma hanno ballato,
3: Hanno ballato,
4: sì. Infatti,
3: sì. Fenomenali, bravissimi. Piccolo. Insomma, questa edizione 2026 è veramente, diciamo così, migliorata rispetto allo scorso anno, ma di molto. E i partecipanti, anche insomma, da 14 siamo passati a 28
4: scuole,
3: insomma, cioè. tanta roba ragazzi. E che dire, veramente questa Viale della Vittoria non l'avevo mai vista così, con questi stand addobbata così, diciamo,
4: così pregna,
3: esatto, di stand, di persone. Esatto. Caro direttore, noi ci sentiamo tra un pochino.
4: Sì, per i saluti.
3: Esatto, e vi raccontiamo insomma quello che sta succedendo.
4: Se non ci arriva la febbre
3: a 40
4: e tosse.
3: Esattamente. Ci sentiamo tra pochino, vi lasciamo alla musica. Arriva Ligabue, qualcosa per te.
0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza

0: per fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Il volume. Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
12: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
13: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
14: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross Cascheggi che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
15: Onda Libera.

0: libera.
1: Questa è Onda Libera.
2: E torniamo ancora in diretta live. Questa è Onda Libera, free radio, free music. Viale della Vittoria a Palestrina. Festa dello sport in questa seconda edizione, edizione 2026. Io sono Emiliano Stazzi, insomma, vi stiamo raccontando un po' quello che sta succedendo qui, anche insomma in questo giorno. Ricordiamo che sarà oggi e anche domani la festa dello sport 2026 a Palestrina, sempre qui Viale della Vittoria a Palestrina. Qui accanto a me abbiamo uno standista che abbiamo catturato, di nome Giovanni. Buonasera Giovanni.
3: Ciao Emiliano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a te. Allora, Giovanni, hai lo stand qui all'interno della festa dello sport a Palestrina. Di cosa ti occupi e cosa innanzitutto hai partecipato anche lo scorso anno, mi sembra, alla festa dello sport, che eravamo a Colle Martino. E le differenze, cioè nel senso, dallo scorso anno a quest'anno, insomma, c'è stata molta differenza nell'organizzazione, comunque, in questa festa dello sport. Ti è piaciuto di più?
3: Allora, innanzitutto, ogni volta che si parla di sport è sempre un evento piacevole. È ovvio che, trattandosi di una seconda edizione, sono andati a migliorare, quindi la performance nettamente maggiore. Ha fatto un gran lavoro il comune, di questo siamo molto contenti, soprattutto noi attività che ci occupiamo di sport.
2: Mi interessava capire quello, esatto, voi come attività, come standisti che siete all'interno diciamo della festa, cosa ne pensavate? Ecco, vi fai un po' da portavoce di tutti.
3: Assolutamente un gran lavoro, perché Emiliano, effettivamente stanno lavorando da giorni, da mesi su questa iniziativa e i risultati si vedono, quindi complimenti a tutti. Ti trovo bene Emiliano,
2: sì?
3: Anche tu in confronto l'anno scorso sei migliorato.
2: Sono migliorato,
3: hai
2: vero?
3: Fatto sport.
2: Grande, perfetto. Dove l'ho fatto lo sport? Di cosa ti occupi tu?
3: Allora, noi abbiamo un centro fitness, sì, di nuova generazione, Inventi Fitness e Wellness, siamo sulla via Pedemontana e ci occupiamo un pochettino sia di un fitness veloce per chi ha poco tempo, sia della novità che abbiamo già lanciato l'anno scorso e abbiamo perfezionato, che del Pilates Reform. Siamo anche un centro di formazione per questo tipo di attività.
2: Ah, ecco, quindi cose molto anche particolari, se vogliamo. Quindi insomma, sport anche particolare, sport veloce. Che cosa consiste?
3: Sport veloce perché andiamo a intercettare quella clientela che ha poco tempo,
2: okay,
3: ma capisce l'importanza di fare sport, perché ricordiamolo, parlare di sport solo ed esclusivamente per tenersi in forma è limitativo.
2: Certo.
3: Lo sport aiuta il tenore di vita, aiuta nel sonno, riduce lo stress, e quindi anche coloro che hanno poco tempo a disposizione riusciamo ad intercettare questo pubblico, quindi a soddisfare le loro esigenze. Sono contenti loro, siamo contenti noi.
2: Certo.
3: Facciamo sport, che è importantissimo.
2: Anche diciamo nel poco tempo che purtroppo oggigiorno fa da padrone, essere, insomma, andare velocissimi, siamo tutti super impegnati, insomma, no? Quindi avere questo sport veloce fa comodo alle persone, quindi vengono e si iscrivono in palestra per poter fare questi esercizi comunque, ma velocemente. Quindi questa è una cosa, credo sia meravigliosa dal mio punto di vista, perché ripeto, oggi siamo tutti super indaffarati, quindi è una cosa molto. Oltre chiaramente le classiche, la classica palestra, quindi tutti gli esercizi eccetera, hai delle macchine particolari, speciali, che magari che non si trovano e che non si sentono,
3: sì,
2: spesso?
3: Assolutamente, innanzitutto abbiamo un segmento di allenamento in acqua molto particolare in stanza,
2: ah, ecco,
3: singola. Sono idrobike, una bicicletta in acqua con idromassaggio e cromoterapia, un tapirulan in acqua con idromassaggio e cromoterapia, quindi anche su questo andiamo ad intercettare un determinato tipo di sport per chi piace in acqua, basso impatto delle articolazioni, massima,
2: ecco,
3: privacy.
2: Bello, ammazza, però.
3: Ti ho incuriosito.
2: Sì, abbastanza. Chissà se non faccio un salto a
3: velocemente,
2: festa, molto, molto veloce, molto veloce. Bene, caro Giovanni, ripetiamo.
3: I reformer, Emiliano, grande novità,
2: sì?
3: Reformer, non solo Pilates Reformer, Pilates Cadillac, e a brevissimo una mega novità che ci farà diventare un centro di eccellenza e un tempio del Pilates Reformer, unici in Lazio. A brevissimo non posso dirti niente, non mi
2: fai niente. Non puoi dire di più, non puoi dire più.
3: No,
2: a breve novità. Sei presente sui social, immagino.
3: Assolutamente sì, Inventi Fitness e Wellness, quindi visitate
2: quindi
3: il nostro, in 20 Fitness e Wellness.

0: sia su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Benissimo, benissimo. Hai contatti particolari da dire ai nostri amici ascoltatori?
0: Allora, ovviamente da noi la prova è assolutamente categoricamente gratuita.
1: Bene,
0: ci possono venire a trovare in via Pedemontana 153. A questo punto diamo anche il contatto telefonico.
1: Esatto.
0: Magari lo diamo meno velocemente perché sennò
1: no, un po' più lento. Carta, forza, ce l'ho in mano.
0: 0687100657.
1: Che lo ripetiamo perché c'era l'utente. Ho visto adesso proprio un ascoltatore. Noi abbiamo 110 ascoltatori settimanali.
0: Wow.
1: Quindi voglio dire, uno di questi ha perso la penna e la carta.
0: E dobbiamo ripeterlo.
1: Ripeti.
0: 0687100657.
1: Benissimo, inventi a palestrina, vi stupirà.
0: E aspetto anche te.
1: Va bene, ci proverò. Grazie per questa tua testimonianza, Giovanni. Noi andiamo avanti con la musica, ci sentiamo tra brevissimo per i saluti, ok? Tra pochissimo, eh?

0: Questa è Onda Libera.
1: Eccoci qui per l'ultimo saluto per quanto riguarda la diretta. Ricordiamo che siamo ancora a Palestrina, non è che siamo andati via, siamo ancora a Palestrina, in Viale della Vittoria. Accanto a me c'ho che ne so, boh, non lo so come chiamarlo, sì, si chiama Pasquale Ricolli, però non so che aggettivo dare a questo ragazzo, che
2: un semplice volontario a disposizione.

0: dai tanto, guarda Pasquano, veramente dai tantissimo a Palestrina, e questo io penso che tutte le associazioni, il comune, la Proloco, Radio Onda Libera ti ringraziano per quello che fai, perché dai proprio l'anima, oltre che a divertirti, dai proprio l'anima per far sì che queste feste riescano alla perfezione. Questa, devo dire, è andata, sta andando alla grande.
1: Questo è l'impegno che ci ha messo, come avete potuto sentire prima, l'assessore allo sport Zaira Fornari insieme alla consigliera Ilaria Rosicarelli e soprattutto a un gruppo di persone che stanno lavorando a questa festa da oltre 2 mesi. Era piena estate quando ci siamo messi a lavorare per la riuscita della seconda edizione della manifestazione della festa dello sport, ideando, come appunto abbiamo già detto, il villaggio dello sport che comprende più di 30 società sportive. La serata ancora non è terminata, perché subito dopo, fra pochissimo, faremo la premiazione degli atleti e delle atlete prenestine che si sono contraddistinte nel mondo dello sport, facendo conoscere e portando in alto il nome di Palestrina in tutta Italia e nel mondo.
0: Questa esibizione che voi non potete vedere, ma è stupenda.
1: In questo momento si stanno esibendo la scuola Dea Danza 2.2 con la danza aerea e le acrobazie con il tè.
0: Bravi, bravi, veramente
1: con
0: bravi.
1: Con il tessuto.
0: Bravi, veramente bravi.
1: Dopo lo fai pure tu, Paolo.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Devi scegliere se la danza aerea oppure l'arrampicata.
0: Io, per non fare brutta figura a questi ragazzi,
1: dopo
0: non
1: sfigura,
0: mi esibisco,
1: dopo
0: lo sai, no.
1: No, no. Tanto qua abbiamo la Croce Rossa, stai tranquillo, qualsiasi cosa, siamo attrezzatissimi. Noi come organizzazione vogliamo ringraziare, come abbiamo già fatto prima, Radio Onda Libera, che è sempre vicina al territorio, è un punto di riferimento ormai da quasi 50 anni,
0: sì.
1: Perché manca poco che
0: festeggiarlo.
1: E lo festeggeremo in grande, vero Paolo?
0: Quindi dacci una mano.
1: Organizzeremo qualcosa di bello, insomma. E noi vi aspettiamo sempre qui in piazza Santa Maria degli Angeli e Viale della Vittoria anche domani,
0: sì.
1: Dalle ore 10 alle ore 20 ci saranno di nuovo tutte le società sportive con i loro meravigliosi atleti, le meravigliose atlete che ci faranno conoscere a fondo la bellezza dello sport a 360 gradi. Quindi torneranno di nuovo tutte le aree attrezzate con il pattinaggio, la danza aerea, l'arrampicata, la running, con i cavalli, quindi con l'equitazione, gli arcieri con il tiro con l'arco e chi
0: bello,
1: ne ha è più
0: bello,
1: ne metta.
0: Bello.
1: E domani ci saranno anche la possibilità di fare dei giri con delle moto per bambini grazie all'associazione Jolly Roger, quindi ci sarà la possibilità anche di scoprire il mondo del motociclismo da vicino.
0: Pasquale,
1: io ringrazio Paolo Filippi, ringrazio Emiliano Stazzi e vi aspettiamo domani sempre qui a Palestrina per la seconda e ultima giornata della festa dello sport 2026.
0: Lo ricorderemo anche noi domani mattina in radio.
1: Va benissimo.
0: Questa manifestazione. Noi ti ringraziamo, ringraziamo te, ringraziamo l'assessoressa e la consigliera
1: Rosicarelli e Fornari.
0: Ecco, Fornari, che sono stati ai nostri microfoni, questo ci ha fatto molto piacere, come al solito.
1: Continuate a seguire Radio Onda Libera.
0: Grazie.
1: E nel mondo con FM, DAB, Google Play, Streaming, Alexa, Apple Store, Web TV e chi ha e più ne metta.
0: Anche
1: perché dobbiamo battere i 150.000 ascoltatori giornalieri. Quindi
0: bravo.
1: Impegniamoci.
0: Grazie
1: Paolo, grazie Emiliano,
0: grazie.
1: Buona serata.
0: Allora, noi ci salutiamo qui. Un saluto anche da parte di Emiliano Stazzi.
2: Eccoci, ciao, un saluto a tutti, una buona serata, lasciamo la musica di
0: io Italia. Vi ricordo che se non ho preso la febbre con questo freddo, che vento freddo che mi ha assillato,
3: se non ti ammali domani sarai in diretta,
0: ci sentiamo domani mattina, esatto. Dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Ciao a tutti da Paolo,
3: ciao.
0: Filippi.
4: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Pubblicizzare il tuo evento? Chiama Radio Onda Libera allo 06 953 57 87.

vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi, salutami i tuoi.

0: Onda Libera.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 85 10 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9.20.
0: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
9: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
10: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
12: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracoste di vitella 11,99 al chilo.
13: Onda Libera.
14: Radio Onda Libera. Free Radio.
13: Free Music.

sangue. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: dice.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
5: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
9: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
10: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
2: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
11: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
12: Ascolta, la gioielleria c'è.
11: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
13: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
11: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
14: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro pacchi Amazon.
15: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23. Al centro commerciale I Platani a Palestrina.
16: Supermercato Deco. Il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti.

0: Fidadeco, la qualità ti aspetta.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
4: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Onda Libera, sei su Onda Libera, Free Radio,
7: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a

0: potrei cantartele qui.
1: Free Radio. Free Music. Onda Libera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: libera. Free radio, free music.
1: Funke. Qua. 1996. Funke. Sei Yacht DJ Jed, ancora insieme. Funke. E siamo tornati.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Roma e provincia, puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei su Onda Libera, Free Radio,
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.